0: Radio.
1: Guau, ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela. Yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: Mix Radio Comandando Mix Mix Mix.
1: Wow, ho bisogno di una stasua a che vuole? Completo candela. E io cansa.
2: Mami, ho pido.